El astro y pedo, stinia Philadelphia, in a melos di kefalo, hola y tipota, omara mu pei polisclira, hola ta di kefalo, omara mu pei polisclira, hola ta di kefalo.